hindere la manda via la condor di mananta hindere la manda di ottanta cantare il santa hindere osanna hindere la manda via osanna.